guarda occhio, omi tutto itana, accia oti, panibati con lo arayullo fitipullo.